classici europei. Questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai. Sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,

spazio. Questa è musica per voi, è una musica che non invecchia mai. E va sempre balla balla di canzoni tu.